lasciatemi cantare la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.